belli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Radio Puglia.
1: Non si può in riva al mare, non si può no scherzare con l'amore. L'altra notte in riva al mare, signor, le deste un beso. Ieri notte in riva al mare,

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, no se puede in riva al mar.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 8 411 48 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania, all'altezza del viadotto Adamo, in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri, in provincia di Potenza, in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi Ofanto in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: di come muori.
1: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Elena.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
6: Accadde oggi.
4: Il 18 agosto del 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura sulla vetta della Punta Agnifetti del gruppo Monte Rosa il rifugio a lei dedicato. La capanna Regina Margherita sorge a 4.554 metri sul livello del mare e costituisce il più alto rifugio alpino d'Europa e uno dei più alti osservatori fissi al mondo.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 18 agosto ricordiamo Sergio Castellitto, Geppi Gucciari, Mika.
6: Le frasi del cinema.
4: Penso che il momento in cui siamo costretti ad essere single in realtà sia quello dove impariamo a stare da soli. Ma quanto vogliamo diventare bravi a stare da soli? Non corriamo il rischio di diventare single così perfetti e così indipendenti da perdere l'occasione di stare con una persona splendida? Dal film Single ma non troppo.
6: Proverbio del giorno.
5: Chi pensa bene degli altri avrà sempre un amico. Chi pensa male del prossimo morirà abbandonato. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potete permettervi di tutto e potete anche provare a immaginare a forti tinte i progressi che potreste fare. Il destino ha una gran voglia di favorirvi, ma potrebbe essere a corto di idee. Provate ad aiutarlo.
8: Toro, le buone armonie astrali di oggi mandano influssi positivi anche al vostro segno e favoriscono ogni espressione d'amore, l'accordo nella vita a due e i contatti in genere. La vita affettiva può riservarvi singolari mutamenti e prendere svolte interessanti. Gemelli, una serie di eventi vanno a rafforzare i legami con il mondo circostante e lasciano intravedere una parte di voi ancora sconosciuta a chi vi frequenta. Questo, insomma, è un periodo di piaceri e di divertimenti. Cancro, la raggiante disposizione d'animo che vi pervade in questi giorni vi rende più aperti al prossimo e nel contempo più resistenti e sicuri quando dovete esprimervi. Lasciatevi piacevolmente coinvolgere dalle novità del momento. Il settore sentimentale riceve ottimi influssi astrali. Leone, dopo un periodo piuttosto pesante di inizio agosto, riprenderete leggerezza e risalirete in quota. Colpi di genio per sbloccare situazioni stagnanti e per effettuare mosse finanziarie a vostro favore. Potete anche sperimentare la vostra creatività espressiva. Vergine, determinazione, saggezza e interessi culturali insoliti consentono a chi è rimasto al lavoro di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Lo spirito di iniziativa sostiene anche chi è felicemente in vacanza. Bilancia, è una giornata propizia per coltivare hobby con un nuovo amico al quale potreste confidare i vostri sogni e i vostri ideali. Potreste scoprire anche di avere delle esperienze in comune. Oggi poi avrete un particolare talento nel pianificare la vostra vita. Scorpione, sapete conciliare il bisogno di esprimere la vostra creatività con le diverse esigenze di coloro che vi vivono accanto. I rapporti con gli altri sono gratificanti, il partner vi coccola. Momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che voi. Sagittario, è previsto un bel trasporto emotivo e un caldo entusiasmo, capaci di rendere il rapporto già esistente più appagante e le nuove storie più sensuali che mai. Periodo favorevole ai divertimenti, ai viaggi e alle nuove conoscenze. Capricorno, creativa, costruttiva e di manica larga questa giornata di agosto, tutto da sfruttare per apportare miglioramenti nella vita di relazione. Le stelle mettono in evidenza le attività a contatto con i media, con gli iscritti e la vita di società. Non manca la buona occasione per fare anche un viaggetto. Acquario, siete al lavoro? Garanzie di successo per chi opera con impegno e senza risparmiarsi. Maggiormente favorito il campo delle risorse immediate, denaro in primis. Anche se non avete particolari problemi finanziari, non è questo il mese per sostenere spese onerose. Aspettate. Pesci, una nuvoletta rosa avvolge la vita di coppia. Non ci sono sbavature, tutto va per il meglio. Viaggi e grandi progetti portano felicità. Sfruttate in questo periodo la buona influenza di questo cielo per fare ciò che desiderate da tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Il fronte da nord-ovest è giunto nella giornata di
9: comporterà ancora della variabilità quest'oggi tra Puglia e Basilicata, con annuvolamenti irregolari, specie al pomeriggio sulle aree montuose interne. Qualche colazione breve temporale si formerà soprattutto sull'Appennino, ma potrà poi interessare localmente anche le zone costiere della Basilicata e della Puglia. Temperature in diminuzione, massimo quest'oggi non oltre i 31-32 gradi. Poi nella giornata di mercoledì avremo condizioni più asciutte e soleggiate. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania, all'altezza del viadotto Adamo, in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri, in provincia di Potenza, in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia sono le ore 7:03.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte da nord-ovest è giunto nella giornata di ieri e porterà ancora della variabilità quest'oggi tra Puglia e Basilicata, con annuvolamenti irregolari, specie al pomeriggio, sulle aree montuose interne. Qualche colazione breve temporale si formerà soprattutto sull'Appennino, ma potrà poi interessare localmente anche le zone costiere della Basilicata e della Puglia. Temperature in diminuzione, massime quest'oggi non oltre i 31-32 gradi. Poi nella giornata di mercoledì avremo condizioni più asciutte e soleggiate. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Elena.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
3: Il 18 agosto del 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura sulla vetta della Punta Agnifetti del gruppo Monte Rosa il rifugio a lei dedicato. La capanna Regina Margherita sorge a 4.554 metri sul livello del mare e costituisce il più alto rifugio alpino d'Europa e uno dei più alti osservatori fissi al mondo.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 18 agosto ricordiamo Sergio Castellitto, Geppi Gucciari, Mika.
2: Le frasi del cinema.
3: Penso che il momento in cui siamo costretti ad essere single in realtà sia quello dove impariamo a stare da soli. Ma quanto vogliamo diventare bravi a stare da soli? Non corriamo il rischio di diventare single così perfetti e così indipendenti da perdere l'occasione di stare con una persona splendida? Dal film Single ma non troppo.
2: Proverbio del giorno.
4: Chi pensa bene degli altri avrà sempre un amico. Chi pensa male del prossimo morirà abbandonato. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potete permettervi di tutto e potete anche provare a immaginare a forti tinte i progressi che potreste fare. Il destino ha una gran voglia di favorirvi, ma potrebbe essere a corto di idee. Provate ad aiutarlo. Toro, le buone armonie astrali di oggi mandano influssi positivi anche al vostro segno e favoriscono ogni espressione d'amore, l'accordo nella vita a due e i contatti in genere. La vita affettiva può riservarvi singolari mutamenti e prendere svolte interessanti. Gemelli, una serie di eventi vanno a rafforzare i legami con il mondo circostante e lasciano intravedere una parte di voi ancora sconosciuta a chi vi frequenta. Questo, insomma, è un periodo di piaceri e di divertimenti. Cancro, la raggiante disposizione d'animo che vi pervade in questi giorni vi rende più aperti al prossimo e nel contempo più resistenti e sicuri quando dovete esprimervi. Lasciatevi piacevolmente coinvolgere dalle novità del momento. Il settore sentimentale riceve ottimi influssi astrali. Leone, dopo un periodo piuttosto pesante di inizio agosto, riprenderete leggerezza e risalirete in quota. Colpi di genio per sbloccare situazioni stagnanti e per effettuare mosse finanziarie a vostro favore. Potete anche sperimentare la vostra creatività espressiva. Vergine, determinazione, saggezza e interessi culturali insoliti consentono a chi è rimasto al lavoro di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Lo spirito di iniziativa sostiene anche chi è felicemente in vacanza. Bilancia, è una giornata propizia per coltivare hobby con un nuovo amico al quale potreste confidare i vostri sogni e i vostri ideali. Potreste scoprire anche di avere delle esperienze in comune. Oggi poi avrete un particolare talento nel pianificare la vostra vita. Scorpione, sapete conciliare il bisogno di esprimere la vostra creatività con le diverse esigenze di coloro che vi vivono accanto. I rapporti con gli altri sono gratificanti, il partner vi coccola. Momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che voi. Sagittario, è previsto un bel trasporto emotivo e un caldo entusiasmo, capaci di rendere il rapporto già esistente più appagante e le nuove storie più sensuali che mai. Periodo favorevole ai divertimenti, ai viaggi e alle nuove conoscenze. Capricorno, creativa, costruttiva e di manica larga questa giornata di agosto, tutto da sfruttare per apportare miglioramenti nella vita di relazione. Le stelle mettono in evidenza le attività a contatto con i media, con gli iscritti e la vita di società. Non manca la buona occasione per fare anche un viaggetto. Acquario, siete al lavoro? Garanzie di successo per chi opera con impegno e senza risparmiarsi. Maggiormente favorito il campo delle risorse immediate, denaro in primis. Anche se non avete particolari problemi finanziari, non è questo il mese per sostenere spese onerose. Aspettate. Pesci, una nuvoletta rosa avvolge la vita di coppia. Non ci sono sbavature, tutto va per il meglio. Viaggi e grandi progetti portano felicità. Sfruttate in questo periodo la buona influenza di questo cielo per fare ciò che desiderate da tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata a tutti.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 1 minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente. Un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste e daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Mecca. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di esame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte da nord-ovest è giunto nella giornata di ieri e porterà ancora della variabilità quest'oggi tra Puglia e Basilicata, con annuvolamenti irregolari, specie al pomeriggio sulle aree montuose interne. Qualche colazione breve temporale si formerà soprattutto sull'Appennino, ma potrà poi interessare localmente anche le zone costiere della Basilicata e della Puglia. Temperature in diminuzione, massimo quest'oggi non oltre i 31-32 gradi. Poi nella giornata di mercoledì avremo condizioni più asciutte e soleggiate. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: llega el coro de ustedes, voy a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.
1: Sa-el. Yo.
2: L'almanacco del giorno. Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Elena.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 18 agosto del 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura sulla vetta della Punta Agnifetti del gruppo Monte Rosa il rifugio a lei dedicato. La capanna Regina Margherita sorge a 4.554 metri sul livello del mare e costituisce il più alto rifugio alpino d'Europa e uno dei più alti osservatori fissi al mondo. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 18 agosto ricordiamo Sergio Castellitto, Geppi Gucciari, Mika.
2: Le frasi del cinema. Penso che il momento in cui siamo costretti ad essere single in realtà sia quello dove impariamo a stare da soli. Ma quanto vogliamo diventare bravi a stare da soli? Non corriamo il rischio di diventare single così perfetti e così indipendenti da perdere l'occasione di stare con una persona splendida? Dal film Single ma non troppo. Proverbio del giorno.
3: Chi pensa bene degli altri avrà sempre un amico. Chi pensa male del prossimo morirà abbandonato. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potete permettervi di tutto e potete anche provare a immaginare a forti tinte i progressi che potreste fare. Il destino ha una gran voglia di favorirvi, ma potrebbe essere a corto di idee. Provate ad aiutarlo. Toro, le buone armonie astrali di oggi mandano influssi positivi anche al vostro segno e favoriscono ogni espressione d'amore, l'accordo nella vita a due e i contatti in genere. La vita affettiva può riservarvi singolari mutamenti e prendere svolte interessanti. Gemelli, una serie di eventi vanno a rafforzare i legami con il mondo circostante e lasciano intravedere una parte di voi ancora sconosciuta a chi vi frequenta. Questo, insomma, è un periodo di piaceri e di divertimenti. Cancro, la raggiante disposizione d'animo che vi pervade in questi giorni vi rende più aperti al prossimo e nel contempo più resistenti e sicuri quando dovete esprimervi. Lasciatevi piacevolmente coinvolgere dalle novità del momento. Il settore sentimentale riceve ottimi influssi astrali. Leone, dopo un periodo piuttosto pesante di inizio agosto, riprenderete leggerezza e risalirete in quota. Colpi di genio per sbloccare situazioni stagnanti e per effettuare mosse finanziarie a vostro favore. Potete anche sperimentare la vostra creatività espressiva. Vergine, determinazione, saggezza e interessi culturali insoliti consentono a chi è rimasto al lavoro di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Lo spirito di iniziativa sostiene anche chi è felicemente in vacanza. Bilancia, è una giornata propizia per coltivare hobby con un nuovo amico al quale potreste confidare i vostri sogni e i vostri ideali. Potreste scoprire anche di avere delle esperienze in comune. Oggi poi avrete un particolare talento nel pianificare la vostra vita. Scorpione, sapete conciliare il bisogno di esprimere la vostra creatività con le diverse esigenze di coloro che vi vivono accanto. I rapporti con gli altri sono gratificanti, il partner vi coccola. Momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che voi. Sagittario, è previsto un bel trasporto emotivo e un caldo entusiasmo, capaci di rendere il rapporto già esistente più appagante e le nuove storie più sensuali che mai. Periodo favorevole ai divertimenti, ai viaggi e alle nuove conoscenze. Capricorno, creativa, costruttiva e di manica larga questa giornata di agosto, tutto da sfruttare per apportare miglioramenti nella vita di relazione. Le stelle mettono in evidenza le attività a contatto con i media, con gli iscritti e la vita di società. Non manca la buona occasione per fare anche un viaggetto. Acquario, siete al lavoro? Garanzie di successo per chi opera con impegno e senza risparmiarsi. Maggiormente favorito il campo delle risorse immediate, denaro in primis. Anche se non avete particolari problemi finanziari, non è questo il mese per sostenere spese onerose. Aspettate. Pesci, una nuvoletta rosa avvolge la vita di coppia. Non ci sono sbavature, tutto va per il meglio. Viaggi e grandi progetti portano felicità. Sfruttate in questo periodo la buona influenza di questo cielo per fare ciò che desiderate da tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata a tutti.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto è arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Il fronte da nord-ovest è giunto nella giornata di ieri e porterà ancora della variabilità quest'oggi tra Puglia e Basilicata, con annuvolamenti irregolari, specie al pomeriggio sulle aree montuose interne. Qualche colazione breve temporale si formerà soprattutto sull'Appennino, ma potrà poi interessare localmente anche le zone costiere della Basilicata e della Puglia. Temperature in diminuzione, massime quest'oggi non oltre i 31-32 gradi. Poi nella giornata di mercoledì avremo condizioni più asciutte e soleggiate. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Elena.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 18 agosto del 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura sulla vetta della Punta Agnifetti del gruppo Monte Rosa il rifugio a lei dedicato. La capanna Regina Margherita sorge a 4.554 metri sul livello del mare e costituisce il più alto rifugio alpino d'Europa e uno dei più alti osservatori fissi al mondo.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 agosto ricordiamo Sergio Castellitto, Geppi Gucciari, Mika.
0: Le frasi del cinema.
3: Penso che il momento in cui siamo costretti ad essere single in realtà sia quello dove impariamo a stare da soli. Ma quanto vogliamo diventare bravi a stare da soli? Non corriamo il rischio di diventare single così perfetti e così indipendenti da perdere l'occasione di stare con una persona splendida? Dal film Single ma non troppo.
0: Proverbio del giorno.
1: Chi pensa bene degli altri avrà sempre un amico. Chi pensa male del prossimo morirà abbandonato. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potete permettervi di tutto e potete anche provare a immaginare a forti tinte i progressi che potreste fare. Il destino ha una gran voglia di favorirvi, ma potrebbe essere a corto di idee. Provate ad aiutarlo. Toro, le buone armonie astrali di oggi mandano influssi positivi anche al vostro segno e favoriscono ogni espressione d'amore, l'accordo nella vita a due e i contatti in genere. La vita affettiva può riservarvi singolari mutamenti e prendere svolte interessanti. Gemelli, una serie di eventi vanno a rafforzare i legami con il mondo circostante e lasciano intravedere una parte di voi ancora sconosciuta a chi vi frequenta. Questo, insomma, è un periodo di piaceri e di divertimenti. Cancro, la raggiante disposizione d'animo che vi pervade in questi giorni vi rende più aperti al prossimo e nel contempo più resistenti e sicuri quando dovete esprimervi. Lasciatevi piacevolmente coinvolgere dalle novità del momento. Il settore sentimentale riceve ottimi influssi astrali. Leone, dopo un periodo piuttosto pesante di inizio agosto, riprenderete leggerezza e risalirete in quota. Colpi di genio per sbloccare situazioni stagnanti e per effettuare mosse finanziarie a vostro favore. Potete anche sperimentare la vostra creatività espressiva. Vergine, determinazione, saggezza e interessi culturali insoliti consentono a chi è rimasto al lavoro di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Lo spirito di iniziativa sostiene anche chi è felicemente in vacanza. Bilancia, è una giornata propizia per coltivare hobby con un nuovo amico al quale potreste confidare i vostri sogni e i vostri ideali. Potreste scoprire anche di avere delle esperienze in comune. Oggi poi avrete un particolare talento nel pianificare la vostra vita. Scorpione, sapete conciliare il bisogno di esprimere la vostra creatività con le diverse esigenze di coloro che vi vivono accanto. I rapporti con gli altri sono gratificanti, il partner vi coccola. Momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che voi. Sagittario, è previsto un bel trasporto emotivo e un caldo entusiasmo, capaci di rendere il rapporto già esistente più appagante e le nuove storie più sensuali che mai. Periodo favorevole ai divertimenti, ai viaggi e alle nuove conoscenze. Capricorno, creativa, costruttiva e di manica larga questa giornata di agosto, tutto da sfruttare per apportare miglioramenti nella vita di relazione. Le stelle mettono in evidenza le attività a contatto con i media, con gli iscritti e la vita di società. Non manca la buona occasione per fare anche un viaggetto. Acquario, siete al lavoro? Garanzie di successo per chi opera con impegno e senza risparmiarsi. Maggiormente favorito il campo delle risorse immediate, denaro in primis. Anche se non avete particolari problemi finanziari, non è questo il mese per sostenere spese onerose. Aspettate. Pesci, una nuvoletta rosa avvolge la vita di coppia. Non ci sono sbavature, tutto va per il meglio. Viaggi e grandi progetti portano felicità. Sfruttate in questo periodo la buona influenza di questo cielo per fare ciò che desiderate da tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata a tutti.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Ciao ragazze, un grande bacio e un abbraccio e viva Radio Puglia.
1: Ciao Maurizio.
2: Un saluto lo mandiamo a tutti quelli che sono sulla sabbia, si stanno insabbiando, a quelli che sono sugli scogli, si stanno scoglionando. C'è una ricerca fantastica, ma pazzesca allo stesso tempo. C'è Filippo del Barrevé che cerca un certo Pompeo, l'ha chiamato anche a casa, ma è scattata alla segreteria telefonica. Alla risposta c'era scritto: sono assente, io vagabondo. Dove sei? Con chi sei? Cosa fai? Boh! Allontanati dallo scoglio prima che ti scoglioni.

0: natura viva. In più voglio salutare mia zia Nilla, mi manchi tantissimo. Anna, le altre mie amiche della squadra di Felice. Ciao Mino Bufano, auguroni.
1: Cioè, tue amiche è finito qua il
0: saluto anche grande a mio amore

0: Buongiorno, sono Angelica da Conversano. Io e la mia cuginetta Giorgia stiamo andando al mare e vorrebbe Cioccolata, la canzone. Gliela potete mettere, per favore?
1: Buongiorno Silvio, vuoi fare posto con me? Apun, apun, apun, apun.
2: E poi c'è il tuo sito, io ho paura. Va bene, gioco. Vola, vola. Vola.
3: Topo, va fuori carta, topo.
4: Una notte di settembre.
5: Quella poi muore,
6: insomma, sai ascoltare tutto bene bene le canzoni, non far

0: piacere. Insomma, sai ascoltare tutto bene bene le canzoni, non far parlare nessuno per piacere.
1: Buongiorno Silvio, vuoi fare pace con me? Appuna, appuna, appuna, appuna.
2: Mamma, ma se c'è un po' bene ci va a regalaci un telefono fra poco, che ho compleanno.
3: Radio Puglia.
1: Buongiorno Silvio, non voglio fare pace con te. Appuna, appuna, appuna, appuna. Casi mi chiacca mai, appuna, appuna.
4: Sono bastardo, sì, sono bastardo.
5: Per favore GG, non mettere i messaggi delle persone che la signora vuole sentire per intera la canzone, per favore non lo fare più, eh? Se no ti mando, dove ti mando? A Kabul, va bene? No? A Islamabad, ti va bene? Buongiorno a tutti i superstiti che sono all'ascolto e che stanno lavorando, buongiorno a quelli che sono in ferie, buongiorno a quelli che devono guarire, buongiorno a quelli che non vogliono morire. Buongiorno a tutti, questa è Radio Puglia. Questa canzone la dedichiamo a quella signora che non vuole essere interrotta le canzoni.

0: Radio
1: non possiamo
0: Puglia.
1: Piacere a tutti, perché si può piacere a tutti quando non si cioccolata. Cioccolata non sono nata.
2: Ciao ragazzi, fate schifo.
1: Io ciao, un bacio dalla vostra tigrotta.
0: Radio Puglia.

0: Bari, però avrei preferito questa bellissima perché sono una fan di Gigi D'Alessio.
1: Maurizio, buongiorno dall'Alter Discount di Via Olbia per la nostra nonnina. Se potevamo fare una dedica di Mario Merola, ci do.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto.

0: per me.
1: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: siamo arrivati quasi alle 10.30, 6 minuti alle 10.30. Ancora buongiorno a tutti, questa è la settimana più piena per quanto riguarda le ferie. Non ho mai capito perché tutti quanti vogliono andare in ferie ad agosto, quando le ferie più belle possono essere anche a giugno, settembre, beh insomma ai primi di luglio. C'è un pericolo in questi giorni che si aggira nella periferia di Nicattaro. È stato avvistato un lupo che non soltanto è stato avvistato ma anche morsicato due bambini. Meno male che sono stabili le condizioni di queste due pargoletti. Attenzione quindi, non state in luoghi un po' isolati alla periferia. Certo che questo lupo si muove chissà da dove è arrivato, perché i lupi camminano chilometri, chilometri, possono fare anche centinaia di chilometri. Comunque hanno messo delle trappole, fototrappole per raggiungere questo lupo, quindi se lo avvistate cercate di stare fermi, non scappate, non muovetevi perché è peggio, quindi fermatevi, immobilizzatevi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

Sicuro, parlavamo del lupo, attenti al lupo, quindi nelle zone di N4, ma il lupo sicuramente si sposterà più in là perché lui cammina, ogni giorno fa una ventina di chilometri, chissà dove si trova adesso. Salutiamo Francesco da Bari, ciao Francesco e buon

0: Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. La preghiamo di riprovare più tardi.
1: Dobbiamo fare gli auguri anche ad una bella ragazza che oggi compie gli anni, si chiama Alma. Alma sapeva di essere raggiunta, ha spento proprio il telefono, quindi tanti auguri ad Alma da parte di tutte le colleghe e colleghi della squadra Lella di Giuliano. Buon compleanno, Alma!
2: Radio Puglia, parla al cuore.
3: Radio Puglia, parla al cuore.
1: Nunzia, è inutile insistere. Per Nunzia ci sono almeno 77 telefonate all'anno. Nunzia, quelli spengono il telefono, Nunzia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
6: Stay sense.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Buongiorno Maurizio, vorrei fare gli auguri a mia sorella Elvira per i 65 anni. Auguri! Buongiorno Maurizio, vorrei fare gli auguri a mia sorella Elvira per i 65 anni. Auguri!
3: Speriamo che abbia sentito gli auguri della sorella. Dobbiamo salutare Vincenzo Danucci, che allo stesso tempo voleva salutare suo fratello Domenico. È difficile che due fratelli vadano sempre d'accordo, o fratello.

0: di buongiorno Maurizio. Di buongiorno Maurizio, ci fai ascoltare?
1: Cioccolata.
0: Grazie.

0: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: Continuate a mandare i vostri vocali al 333-1-665-757. Buongiorno ancora da Maurizio. Salutiamo Suor Rosangela che è in ferie. Caro Sissi, quella se la sta godendo. E poi va in ferie quando piove. È sfortunato con la P. Attenzione perché adesso in casa si fa la folletto dance. Se non ce l'avete, la pezza dance va bene lo stesso. In auto, l'auto dance. Senza autotune. Autotune. Radio Puglia.
2: Buongiorno Radio Puglia.
3: Oh, ma che sta succedendo in questo momento? Non si capisce più niente.
4: Fonchi il gallo come sono in ballo questa sera.
5: E se più me.
4: Sono più goloso di una mela. Avanti un popolo con la chitarra rossa che intanto il tempo passa.
6: Maurizio, mette la canzone di Lady Laura, Maurizio.
7: Mauri, sono Sissi, io.

0: Christmas anniversary.
1: Radio Puglia, Radio Puglia. Radio Puglia.
2: È tutto un macello in questo periodo. Tutto un macello, che ne sai?

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire sempre con te.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

No. Informazione gratuita. Il numero chiamato è inesistente. Free message. The number you dial is not assigned.

0: Ma questi a rompere le scatole la prima mattina, tu stai lavorando, Daniela, ma che vogliono da te questi?
1: Che ne so, rompono le scatole.
0: Ma veramente, cioè, davvero, ma davvero è il tuo compleanno oggi?
1: Sì.
0: Ah. E dove stai, a casa o a lavorare?
1: No, a lavorare, sempre a lavorare. Ho fatto ieri, se oggi non si può.
0: Quindi oggi a lavorare, e quindi non vai mai in ferie tu?
1: No, e come andiamo in ferie?
0: A settembre?
1: Sempre.
0: A settembre andai in ferie?
1: No, mai vado.
0: A novembre? Oh, e quando vai in ferie tu? Mai?
1: No, mai.
0: Mamma mia, che sfortuna che hai. Tuo marito pure a lavorare sta?
1: Certo.
0: Pure lui?
1: Certo. Sì,
0: davvero. Quando fate festa voi? La domenica?
1: No, non esiste proprio.
0: Ah, non esiste proprio. Vabbè, Daniele, mi dispiace per te. Che dobbiamo fare? Mettiamo l'operai a tutte e due? Una a te e una a lui?
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora tanti auguri da tutta la squadra.
1: Grazie mille.
0: E buona giornata. Come si chiama la tua squadra?
1: Convertini Pasqua.
0: Ah, quindi a Pasqua fate festa.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Daniela, buon lavoro.
1: Ciao. Grazie, ciao.

0: Inizia! Ma devono fare i temporali!
1: Il canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire!
2: Pizzo, buongiorno, vorrei fare una dedica a un amico mio, Sabino Posa. Se gli metti una canzone cioccolata che lui fa.

tu l'avvisi, Nadia? Non abbiamo fatto niente. È come se stiamo facendo una telefonata ad un'amica. Ma se risponde... Allora, la signora compie 71 anni oggi. Dovete capire che ci sono signore che di 80 anni che hanno una certa pimpantezza. Invece mi sembra che questa abbia una certa spensieratezza. Sta cucinando, sta preparando qualche cosa di buono perché oggi è il suo compleanno. Ancora buongiorno a tutti, sono le 11:18 e siamo sempre in diretta. Facciamo gli auguri a Rossana, da parte di Nadia. Buon compleanno!

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
1: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Buongiorno Giusy, è arrivata poco fa con il passaggio di livello a rimorchio.
1: Purtroppo, guarda, mezz'ora davanti al passaggio di livello. Non ti dico che cosa ho sentito davanti e da dietro. Di tutto di più, Maurizio.
0: Cerchiamo di specificare, sentivi i clacson, suonavano.
1: Non solo, guarda.
0: Bestemmiavano?
1: Se no, siamo diventati proprio...
0: Sì.
1: Proprio sei dei grandissimi, diciamo...
0: Qualcuno è uscito il tavolino e si sono messi pure a giocare a carte, qualcuno si è messo a giocare alla birra davanti al passaggio di livello,
1: guarda,
0: più di mezz'ora.
1: Più che altro volavano... Parole strane.
0: Allora, abbiamo cercato di raggiungere un certo Vito, sicuramente l'hanno chiuso in una damigiana o in una bottiglia, forse al lavoro. Facciamo tanti auguri a Vito da parte di mamma Antonella, da parte di papà Cosimo, da parte dei figli, da parte della moglie, insomma da parte di tutti, ma Vito non risponde, lui vede il nostro numero.

0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: i nipoti, i mariti, i suoceri, tutti quanti stanno cercando una certa Rosanna che è in giro a far spese e non può rispondere al telefono, però i parenti dicono...
1: Angela, dimmi.
0: Buongiorno Rosanna, come stai? Sono Don Nicola.
1: Ciao Gianluca.
0: Questo è Gianluca. Tutto. Vedi quanti nipoti hai che non stai capendo più niente. Rosa, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Radio Puglia, la tua
1: radio.
0: No, oggi è il tuo compleanno, mi senti? Aspetta che non mi senti. Che... Rosanna? Mi senti, Rosanna?
2: Pronto.
0: Rosanna, mi senti? Si è perso.
2: Rosanna? Non ci crede.
1: Aspetta.
0: Rosanna, mi senti?
2: Non ci crede.
1: Sì, senti, un attimo, è occupato, un attimino.
0: Chi è? Ah, non è neanche lei. Anna Beati.
2: Madonna.
0: Tata buona. Ma perché non la mettete nella casa di riposo a questa?
2: Per favore.
0: Pronto?
1: Sì, dimmi tutto.
0: Ma sei Rosanna?
1: Certo che sono
0: Rosanna. Buongiorno, sei in diretta alla radio. Tutti i tuoi nipoti ti hanno fatto gli auguri.
1: Grazie.
0: Hanno detto, vedi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Spiegaglielo bene a quella, che quella oggi è un po' intronata. È vero.
1: Proprio
0: è per forza, tu c'hai tanti nipoti.
1: Sono tanti, 16, è vero.
0: 16 sono?
1: Sì.
2: Complimenti, signora Rosanna. Come festeggia il compleanno?
1: A casa.
2: Fatto la torta?
1: Certo. Sì, certo.
2: Che torta ha fatto? Quella di mele?
1: Non lo so. Andata lì e l'ho fatto.
0: L'ha pagliato tutta fatta. Hai fatto bene, Rosanna. Ma sta per dare. Senti, Rosanna. Rosanna, sono Maurizio da Radio Puglia.
1: Sei Maurizio, ma non funziona.
0: Hai capito? Ti ho chiamato per farti gli auguri di buon compleanno da parte di tutti i nipoti, i figli. Pure tuo marito si è ricordato che oggi è il tuo compleanno.
2: Ma secondo me non ci crede ancora.
1: Ti racconto tu.
0: Vabbè, ciao.
1: No, mi dicano scusate.
0: Mamma mia, dove stai? Al supermercato stai?
1: Sì.
0: Ma che paese? A Castellano, dove stai?
1: No, è Pomarco.
0: A Pomarco?
1: Questa cosa che mi stai chiamando tu, giusto?
0: Sì.
1: A chi è?
0: Nadia. Nadia, sì. Ma tu dove stai? A Pomarco?
1: Pomarco.
0: Ah, vedi tu, quasi sulla Basentana. Ciao, David. All'aria fresca stai.
2: Sei in vacanza?
0: No, è proprio il suo paese.
1: È provincia di Matera.
0: Lo so, Pomarco. Io da là butto mia moglie ogni tanto giù. Fa il parpendio col paracadute, la butto giù.
2: E io mando pure mio marito a riprenderla.
0: Va bene, sì. Allora Rosanna, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille per questa sorpresa.
0: Mo che venga a Pomarico, ti venga a trovare. Mi devi dire l'indirizzo, in che via abiti?
1: Certo. Mo è complicato, ma te lo giuro.
0: Che è quello tutto il paese.
2: signora,
1: è complicato, poi signora, se mi chiami io te lo dico.
0: Va bene.
2: Però signora, complimenti, veramente complicata, complicatissima.
0: Rosanna.
1: Sì, perché sto facendo delle chiese, allora.
0: Va bene.
1: Chiamami.
0: Va bene, Rosanna.
1: Io ti dico dove abito.
0: Va buona. Ciao, Rosanna.
2: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Auguri.
1: Anche a te, grazie.
2: Che mani.
3: Radio Puglia.
4: Ciao.

0: lo sai.
1: Buongiorno Radio Puglia, posso fare una dedica? Sono Anna di La Malunda. Voglio fare degli auguri di buon onomastico o buon onomastico a mia cugina Elena di Locorotondo. Poi saluto la sorella Anna e la mia cugina Grazia di Locorotondo. E buona giornata a tutti voi.

0: Radio Puglia.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Che emozione sentirti con quella voce particolare! L'adoro! Parlare anche a doppio senso, in un certo modo, sei molto sensuale. Sei una poesia. Un abbraccio da Sissi.
1: Dimmelo prima di andar via.
2: Radio Puglia.
3: Io ti amo e voglio troppo dirlo.

0: Okay. Allora, cara Sissi, Giusy è una femminuccia.
1: Sì, però io sono di gusti cangianti.
0: Sì. È cangiante, Sissi.
1: Non mi piace molto questo tuo complimento, che la mia voce ti sussurra all'orecchio.
0: Sì, momenti, ti esprimi dolcezza. Sì. Stiamo cercando di raggiungere uno che si è imbottigliato, sta nelle bottiglie, sicuramente non può rispondere, forse sta lavorando e quindi non può rispondere. Se vuole, se risponde. Pronto, Vito?
2: Dimmi.
0: Ma che ti hanno chiuso, in una damigiana?
2: No.
0: E dove stai?
2: No.
0: Sotto l'albero
2: mare,
0: di Percoco.
2: Non prende bene il telefono.
0: Ah, stai sul mare, capito? Tua madre a lavorare, tuo padre a furgonare e tu giù al mare.
2: Esatto, qualcuno li deve spendere i soldi.
0: Bravo!
1: Bravissimo!
2: Allora, è giusto?
0: Sì, ma oggi che è il tuo compleanno, che fai? Li porti al ristorante, papà e mamma?
2: No, oggi no. Dai, no. Giovedì,
0: ma vediamo. Giovedì, forse
2: cioè,
0: sabato. Vabbè, forse sabato domenica, dai.
2: Ciao, dai.
0: E i bambini stanno con te?
2: Sì, stanno qua. Allora, non li ho lasciati ancora.
0: Tanti auguri da tuo padre, da tua madre. Da noi.
2: Grazie,
0: di Radio
2: Maurizio.
0: Puglia, Vito, mi raccomando, divertati.
1: Allora, Vito, in diretta ci devi dire com'è il tempo al mare e dove sei al mare, perché qua è tutto nuvolo.
2: No, a noi è leggermente nuvoloso, però noi siamo a Otranto, si sta bene.
1: Ah, complimenti.
0: Fino a Otranto.
2: Ma caldo,
1: Nel Salento, nel bellissimo Salento.
0: Va bene.
1: Complimentissimi,
0: augurissimi. Devi dire qualche cosa a tua madre?
2: No, che gli devo dire? Che deve lavorare di più, così l'anno prossimo andiamo più lontano.
1: A Santa Maria di Leuca.
0: Va bene.
1: Andiamo alla punta.
0: Ciao Vito, tanti auguri.
2: Ciao Maurizio.

0: Buongiorno Alma, come stai? Sono Maurizio da Radio Puglia, perché non mi rispondevi prima? Ti ho telefonato per farti gli auguri.
1: Buongiorno.
0: Perché
1: grazie.
0: ti vergogni, come hai visto il nostro numero? Ha detto no, io non rispondo perché è il numero di Radio Puglia, è vero?
1: No, è che lavoravo e non avevo il cellulare con me.
0: Ma tu non sei italiana?
1: Certo che sono italiana.
0: Sei italiana? E di dove sei?
1: Di Monopoli.
0: Allora sì, non sei italiana allora. I monopolitani non sono italiani. E allora c'hai io che stai fesce stamattina? Stai lavorando?
1: Sto lavorando, sì.
0: Ah, fatto buono. Quanti anni sono oggi, Alma?
1: Abbastanza.
0: 33? Va bene, Alma, tanti auguri da tutta la squadra Giuliano.

0: certo che te l'immagini quella signora, 16 nipoti.
1: Complimenti.
0: Guarda che non è facile avere 16 nipoti oggi come oggi. Devi avere 4 figli, 4 ciascuno già sono 16.
1: No, è pazzesco.
0: Penso che i figli saranno 6.
1: Non lo so, però.
0: 6 per 3, 18. 6 per 2, 12. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2.
1: Senti Maurizio, sentire una famiglia italiana con tanti figli, tanti nipoti. Eppure bello,
0: è
1: dai.
0: È bello. Noi da queste parti, quattro sorci siamo diventati.
1: A Bari dicono sempre: uno è poco, due sono assai.
0: E tre.
1: Che caspita.
0: No, uno è poco.
1: E due sono assai.
0: Due non bastano, tre sono assai.
1: Ah, così dicono?
0: Sì.

0: La duro.
1: Buona Pasqua a tutti e buona Pasquetta.
2: Per tutti

0: foto, Maurizio. Mi chiudi sempre il microfono. Dici che sono logorroica. Ma scusa, ma sono una speaker o non sono una speaker?
1: Eh sì, vabbè, dai.
0: È speakeraggio, posso speakerare?
1: Ringrazio il Ciuccio che ti ha salutato.
0: Ciao, ciao Ciuccio.
1: Come si chiama tuo marito?
0: Mio marito si chiama Biagio.
1: Il Ciuccio Biagio. Diceva mia suocera, a mia moglie, a quando ti ha tu Ciuccio, a one vuoi via. Traduzione, quando ti trovi il Ciuccio, dove vuoi? Vai.
0: Infatti, perché diciamo il compagno per la vita è un ciuccio che ti porta dappertutto. Un ciuccione.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia, Radio Napoletano, Snoot.

0: quest'ora. Adesso dobbiamo accontentare anche una ragazza che si chiama Laura. Lei piaceva sempre ascoltare questo brano che stiamo per mettere, un minimo lo metteva 10 volte al giorno.
1: L'ha imparata a memoria.
0: Quindi, se sei all'ascolto, Laura, manda un messaggio. Sì, no, 333-166-5757.

0: Fra due anni la festa di Radio Puglia, sì, dei 50 anni
1: la faremo qui su terrazzo,
0: esatto, no, tutta Castellana Gro, sì, tutti i terrazzi occupati,
1: sì, no ma ce l'abbiamo qui un...
0: e qua la facciamo
1: vanno
0: pure,
1: almeno 1000 persone qui,
0: ah ok,
1: forse la facciamo a settembre, dai,
0: dici?
2: Radio Puglia

0: certo,
1: bellissimo, certo. Sarebbe veramente bello. Bello.
0: Guarda,
1: bello.
0: Io ti voglio dedicare.
1: Ci abbracciamo, accarezziamo. E tutto quanto, con delicatezza.
0: Sì, con molta delicatezza, un trio facciamo. Un trio.
2: Un triangolo!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

Maurizio, mi puoi salutare il gruppo Leonardo Intollerante? Caleo, da quando ha cangiato spacciatore non si fa sciupere di chiù.

0: Ciao, sì, da Putignano. Lo vuoi fare con me questo ballo?
1: Maurizio, buonanotte.
2: Radio Puglia, meglio.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Transito in un primo fronte freddo da nord, ha portato una maggior variabilità anche tra Puglia e Basilicata e un primo calo delle temperature con valori che sono rientrati nelle medie del periodo. Avremo ancora qualche acquazzone o temporale sparso nel pomeriggio e in serata, soprattutto sui rilievi della Basilicata, ma localmente anche sulla Puglia, specialmente zone interne, Murgia e in locale sconfinamento anche alle coste del Tarantino. Poi mercoledì torna ad aumentare la pressione, avremo dunque condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che torneranno poi ad aumentare nella seconda parte di settimana, con massime che torneranno anche sopra i 35 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
5: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Pronti a scendere in pista?
9: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
8: Da noi noleggio kart rental e racing.
9: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
10: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
12: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
14: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: questo lo dedichiamo anche a Daniele di Trigiano e alla nostra Giusy.
1: Grazie.
0: Che si mangia oggi, Giusy?
1: Guarda, le famose zucchine.
0: Sì.
1: Ma dici che devo dimagrire.
0: Solo zucchine.
1: Che devo fare? Mannaggia a me,
0: no,
1: mamma.
0: Dai un po' pure a me, li porta mia moglie.
1: Sì, ok. Allora, a proposito dei Green Day, sì, tu mi hai promesso che ai 50 anni di Radio Puglia li fai venire dall'America.

0: guanciotelli, si sono già mangiati tutti i miei melograni.
1: Stanno aumentando, sono diventati troppi.
0: E non riusciamo, cioè non riusciamo a debellarli. Non ho neanche un melograno
1: da lei. Adottate un pappagallino.
0: Io non ho neanche un melograno.

0: Giussi, sono Sissi, Mauri, ce lo possiamo fare tutti e tre questo bello lento?
1: Maurizio, sto cambiando stazione, sto cambiando. Ci sono queste canzoni, Maurizio, stamattina.

0: Che bella musica stamattina, un saluto dal re delle banane.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Open your mind.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo è mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Transito in un primo fronte freddo da nord, ha portato una maggior variabilità anche tra Puglia e Basilicata e un primo calo delle temperature con valori che sono rientrati nelle medie del periodo. Avremo ancora qualche acquazzone o temporale sparso nel pomeriggio e in serata soprattutto sui rilievi della Basilicata, ma localmente anche sulla Puglia, specialmente zone interne, Murge, in locale sconfinamento anche alle coste del Tarantino. Poi mercoledì torna ad aumentare la pressione, avremo dunque condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che torneranno poi ad aumentare nella seconda parte di settimana, con massime che torneranno anche sopra i 35 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate?

0: plastichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: solo la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Elena.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
0: Il 18 agosto del 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura sulla vetta della Punta Agnifetti del gruppo Monte Rosa il rifugio a lei dedicato. La capanna Regina Margherita sorge a 4.554 metri sul livello del mare e costituisce il più alto rifugio alpino d'Europa e uno dei più alti osservatori fissi al mondo.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 agosto ricordiamo Sergio Castellitto, Geppi Gucciari, Mika.
2: Le frasi del cinema.
0: Penso che il momento in cui siamo costretti ad essere single in realtà sia quello dove impariamo a stare da soli. Ma quanto vogliamo diventare bravi a stare da soli? Non corriamo il rischio di diventare single così perfetti e così indipendenti da perdere l'occasione di stare con una persona splendida? Dal film Single ma non troppo.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi pensa bene degli altri avrà sempre un amico. Chi pensa male del prossimo morirà abbandonato. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potete permettervi di tutto e potete anche provare a immaginare a forti tinte i progressi che potreste fare. Il destino ha una gran voglia di favorirvi, ma potrebbe essere a corto di idee. Provate ad aiutarlo. Toro, le buone armonie astrali di oggi mandano influssi positivi anche al vostro segno e favoriscono ogni espressione d'amore, l'accordo nella vita a due e i contatti in genere. La vita affettiva può riservarvi singolari mutamenti e prendere svolte interessanti. Gemelli, una serie di eventi vanno a rafforzare i legami con il mondo circostante e lasciano intravedere una parte di voi ancora sconosciuta a chi vi frequenta. Questo, insomma, è un periodo di piaceri e di divertimenti. Cancro. La raggiante disposizione d'animo che vi pervade in questi giorni vi rende più aperti al prossimo e nel contempo più resistenti e sicuri quando dovete esprimervi. Lasciatevi piacevolmente coinvolgere dalle novità del momento. Il settore sentimentale riceve ottimi influssi astrali. Leone, dopo un periodo piuttosto pesante di inizio agosto, riprenderete leggerezza e risalirete in quota. Colpi di genio per sbloccare situazioni stagnanti e per effettuare mosse finanziarie a vostro favore. Potete anche sperimentare la vostra creatività espressiva. Vergine, determinazione, saggezza e interessi culturali insoliti consentono a chi è rimasto al lavoro di mettersi in buona luce agli occhi di superiori e colleghi. Lo spirito di iniziativa sostiene anche chi è felicemente in vacanza. Bilancia, è una giornata propizia per coltivare hobby con un nuovo amico al quale potreste confidare i vostri sogni e i vostri ideali. Potreste scoprire anche di avere delle esperienze in comune. Oggi poi avrete un particolare talento nel pianificare la vostra vita. Scorpione, sapete conciliare il bisogno di esprimere la vostra creatività con le diverse esigenze di coloro che vi vivono accanto. I rapporti con gli altri sono gratificanti, il partner vi coccola. Momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che voi. Sagittario, è previsto un bel trasporto emotivo e un caldo entusiasmo, capaci di rendere il rapporto già esistente più appagante e le nuove storie più sensuali che mai. Periodo favorevole ai divertimenti, ai viaggi e alle nuove conoscenze. Capricorno, creativa, costruttiva e di manica larga questa giornata di agosto, tutto da sfruttare per apportare miglioramenti nella vita di relazione. Le stelle mettono in evidenza le attività a contatto con i media, con gli iscritti e la vita di società. Non manca la buona occasione per fare anche un viaggetto. Acquario, siete al lavoro? Garanzie di successo per chi opera con impegno e senza risparmiarsi. Maggiormente favorito il campo delle risorse immediate, denaro in primis. Anche se non avete particolari problemi finanziari, non è questo il mese per sostenere spese onerose. Aspettate. Pesci, una nuvoletta rosa avvolge la vita di coppia. Non ci sono sbavature, tutto va per il meglio. Viaggi e grandi progetti portano felicità. Sfruttate in questo periodo la buona influenza di questo cielo per fare ciò che desiderate da tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata a tutti.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: il donne di.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. Scegli il lavoro che ami svolgere nella vita su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xianminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Transito in un primo fronte freddo da nord, ha portato una maggior variabilità anche tra Puglia e Basilicata e un primo calo delle temperature con valori che sono rientrati nelle medie del periodo. Avremo ancora qualche acquazzone o temporale sparso nel pomeriggio e in serata, soprattutto sui rilievi della Basilicata, ma localmente anche sulla Puglia, specialmente zone interne, Murgia, in locale sconfinamento anche alle coste del Tarantino. Poi mercoledì torna ad aumentare la pressione, avremo dunque condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che torneranno poi ad aumentare nella seconda parte di settimana, con massime che torneranno anche sopra i 35 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sarà per me.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

abiti, oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, UAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'Agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Elena.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elena. Il nome ha origine greca e significa torcia, fiaccola. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 18 agosto del 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura sulla vetta della Punta Agnifetti del gruppo Monte Rosa il rifugio a lei dedicato. La capanna Regina Margherita sorge a 4.554 metri sul livello del mare e costituisce il più alto rifugio alpino d'Europa e uno dei più alti osservatori fissi al mondo.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 agosto ricordiamo Sergio Castellitto, Geppi Gucciari, Mika.
0: Le frasi del cinema. Penso che il momento in cui siamo costretti ad essere single in realtà sia quello dove impariamo a stare da soli. Ma quanto vogliamo diventare bravi a stare da soli? Non corriamo il rischio di diventare single così perfetti e così indipendenti da perdere l'occasione di stare con una persona splendida? Dal film Single ma non troppo.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi pensa bene degli altri avrà sempre un amico. Chi pensa male del prossimo morirà abbandonato. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Radio Puglia. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54 fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
10: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song,

0: pietra per me. In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la Farmacia Pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Pomeriggio Ner. Pomeriggio Ner. La tua distrazione creativa.
1: Ricordati dei giorni più difficili. Fanne tesoro e poi farne coriandoli. E ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli. Saranno altissimi, inamovibili. E invece questo è il bello. Li andremo incontro e cresceremo scavalcandoli. Oggi iniziamo con una frase di Daniele Silvestri. Perché oggi compie 58 anni e perciò con uno dei suoi brani storici gli auguriamo buon compleanno Daniele Silvestri. Arriva su Radio Puglia Occhi da Orientale quando sono le 16:13 e sta per iniziare il nostro Pomeriggio Nerd.

facciamo ancora tanti tanti auguri di buon compleanno a Daniele Silvestri per i suoi 58 anni. E come dice nel suo brano, tu dormi ancora un po'. E allora ditemi la verità, quanti di voi oggi pomeriggio hanno dormito un po' con questo tempo, con questa pioggia che ha dato una parvenza di inverno, di autunno, questo tempo un po' strano, e quindi ha invitato tanti a mettersi sul divano per chi ovviamente ha potuto farlo. E quindi quanti di voi sono stati contenti di questa pioggia di oggi pomeriggio? Fatemelo sapere al 333-166-5757. Buon pomeriggio da Arianna, e questo è Pomeriggio Nair, e saremo insieme fino alle 18.

0: Ehi, se ti trovi in che nazione? Perché qui a Bari sono 30. Ciao Arianna, sono Stefano da Bari. Ma posso capire in che paese ti trovi, in che nazione? Perché qui a Bari sono 32 gradi, ma non si è vista una goccia di acqua.
1: Stefano, noi siamo a Castellana Grotte e qui, credimi, ha piovuto e anche tanto. C'erano fiumi di acqua ai lati delle strade, tanto che non si riusciva ad uscire dai negozi, dai supermercati, dalle case. Cioè, perché con le scarpe aperte ci saremmo fatti un bel pediluvio. Quindi strano che a Bari non abbia piovuto, ma a Castellana sì, e anche tanto. E non solo, perché so che ha piovuto anche a Monopoli, ha piovuto anche nel Foggiano, ha piovuto a Polignano, ci sono stati diversi

diversi paesi nei quali ha piovuto oggi. Perciò a questo punto mi sorprendo del fatto che in qualche paesino non abbia fatto assolutamente nulla, considerando quanto ha piovuto. Perciò dov'è che non ha piovuto? Fatemelo sapere, perché so di gente che era in acqua al mare e ha avuto pioggia dall'alto e acqua da sotto. Quindi ha piovuto. E proprio per questo, tra 10 minuti vi regalo un bel jukebox.

0: intorno alle 12.30. Quindi Stefano, come vedi, anche a Conversano, Castellana, Monopoli, infatti anche Maurizio da Monopoli ci scrive che lui era in acqua e, come vi accennavo poco fa, ha avuto una bella ondata di pioggia mentre era al mare e ha dovuto scappare a casa. Perciò, a quanto pare, un po' di strade le abbiamo lavate oggi pomeriggio. Ci voleva, devo ammettere che ci voleva. Perciò, proprio per questo, tra 5 minuti vi regalo un jukebox con canzoni che parlino di sole o che portino a voi il sole.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: siamo tornati indietro di qualche anno al 1978 con Franco Simone, Respiro. Intanto abbiamo qualcuno all'ascolto che vuole salutare dei parenti. Francesca, ci sei?
1: Sì.
0: Ciao, buonasera. Da dove ci chiami?
1: Dalla città vecchia.
0: Da Bari, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. Come stai, Francesca? Com'è il tempo lì a Bari?
1: È bellissimo.
0: Niente pioggia? Non ha piovuto a Bari, niente?
1: No.
0: Ah, siete stati fortunati. Allora aveva proprio ragione Stefano che ci stava scrivendo, ci ha detto che a Bari non ha piovuto per niente, invece qui ne ha fatta un bel po' di pioggia. Dici tutto, Francesca, chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare?
1: Alla mia zia Grazia.
0: Perfetto, vuoi dire qualcosa in particolare a zia Grazia?
1: Che la voglio bene.
0: Ah, che bella. Va bene Francesca, noi ti mandiamo un bacio grande, buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ok, un abbraccio.
0: A te, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Pomeriggio Ner.
11: Pomeriggio Ner.
10: La tua distrazione creativa.
12: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Eh sì, è il momento del jukebox in radio. Al 333 166 5757 diteci qual è la vostra canzone preferita che parli di sole o che porti il sole nella vostra giornata. Dato che oggi in diversi paesi ha piovuto, allora noi facciamo questo, chiamiamo il sole, lo facciamo tornare.
13: Che lingua parli tu? Se dico vita dimmi cosa intendi.

0: Jovanotti con Un raggio di sole. Questo è il brano che ha scelto Radio Puglia per la danza del sole, per attirare il sole, per farlo tornare, anche se in realtà lo intravedo e almeno qui a Castellana pare che si stia facendo rivedere.
1: Ciao Arianna, sempre Stefano da Bari. Visto che ha piovuto ovunque, nel jukebox posso mettere una canzone tipo Scende la pioggia? Chissà, anche a Bari fa un po' di pioggia e ci rinfreschiamo.
0: Beh,
1: grazie
0: Stefano, non possiamo non accontentarti, perché noi la pioggia l'abbiamo avuta, è giusto che arrivi anche un po' dalle vostre parti.
2: Buongiorno Radio Puglia. Allora, essendo un amante di Vasco Rossi, la canzone che mi porta il sole, che mi strappa un sorriso, è L'Aquilone di Vasco Rossi. Un abbraccio Radio Puglia, ciao.
0: E tu quale canzone sceglieresti per far tornare il sole? Faccelo sapere al 333-166-5757.
3: Non sono per le cose che finiscono, non compatisco quelle che non durano. Non sono per le cose che ti lasciano all'improvviso solo.
4: Radio Puglia.
0: O per far arrivare la pioggia a Bari o in altri paesi nei quali non ha piovuto. Al 333-166-5757 un jukebox per voi, per chi desidera che torni il sole o per chi non ha visto la pioggia oggi e desidera tanto una bella ondata di pioggia.
4: Radio Puglia.
3: Non sono per le cose che finiscono, non compatisco quelle che non durano. Non sono per le cose che ti lasciano all'improvviso solo. Non amo questo mondo che si muove e che ogni giorno sembra anche migliore.

Ciao Arianna, ciao Radio Puglia, da Giuseppe da Putignano. Come canzone per far tornare il sole potete mettere Another Sunshine dei Planet Funk. Ciao ciao.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here. Go ahead.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Ciao Arianna, sempre Stefano da Bari. Visto che ha piovuto ovunque, nel jukebox posso mettere una canzone tipo Scende la pioggia?

0: Stefano, noi ci abbiamo provato, eh. Poi faccelo sapere se ha funzionato questa canzone per farti rinfrescare un po'.
1: Radio Puglia.

New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
0: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: a Bari non hanno visto neanche una gocciolina di pioggia, mentre qui da noi a Castellana e nei paesi vicini c'è stata una bella pioggia che ha lavato per bene le strade, ci sono stati purtroppo i salentini che sono stati ancora più sfortunati di noi, perché oggi un violento temporale si è abbattuto sul territorio di Porto Cesareo, che è stato accompagnato da delle fortissime raffiche di vento, tanto da buttare giù purtroppo a Porto Cesareo l'illuminazione, le luminarie e tutto l'allestimento che c'era in piazza Nazario Sauro per i festeggiamenti in onore di Santa Cesarea. A quanto pare il sindaco ha invitato tutti i cittadini a restare al sicuro, a non avvicinarsi ai pontili, a chiudere le finestre, a stare attenti alle impalcature, a tutto quello che potrebbe crollare, perché questo vento è stato fortissimo. E fino alle 18 c'è questa allerta meteo.
1: Radio Puglia.

grande stile. È tornata finalmente sul palco domenica 16 Noemi, dopo quasi un mese di pausa a causa della caduta del 19 luglio. È rientrata sul palco con le stampelle chiedendo dove eravamo rimasti. Ha esordito così e ha ringraziato tutti i fan per l'affetto e per i messaggi bellissimi che le sono arrivati. Ha preferito tornare anche con le stampelle pur di rivedere i suoi fan. Arriva invece Raiz con Scegli Me, che sarà a Castellana venerdì 21.

0: L'avete riconosciuto? È proprio lui, eh? È Don Salvatore di Mare Fuori. Lui è uno dei volti della serie che ha interpretato proprio lui, Raitz, e sarà a Castellana venerdì 21 agosto insieme a Radio Canto per l'ultimo appuntamento dei grandi eventi delle grotte di Castellana. Perciò venerdì 21 in piazza Garibaldi alle ore 21, Raitz in concerto con i Radio Canto.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: A Giulia e a suo figlio Onofrio che sono in direzione Ginosa Marina e ci ascoltano. Abbiamo un festeggiato in diretta. Pronto Vito?
1: Pronto.
0: Buonasera.
1: Buongiorno.
0: Buonasera, buongiorno. Buongiorno. Che cos'è oggi Vito?
1: Sarebbe credo il mio compleanno.
0: Ce l'hanno detto, un uccellino ci ha detto che oggi è il tuo compleanno e che sei anche in vacanza.
1: Un bellissimo uccellino che si chiama Tea.
0: Giusto. Ce l'abbiamo solo noi Tea, è l'unica, ce l'abbiamo noi.
1: È unica e inimitabile.
0: Sono d'accordo.
1: Le voglio un gran bene.
0: Grazie Vito, sicuramente ricambierà. Ti starà ascoltando, non c'è qui con noi ma sicuramente ricambierà con affetto. Intanto Vito, tanti auguri da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie, grazie, siete molto gentili, è una grande radio.
0: Grazie, grazie a te.
1: Un abbraccio a voi, sì, io sto in ferie, sto al mare e quindi la giornata per buona fortuna si è raddrizzata.
0: Meno male.
1: E quindi va bene così.
0: Ti sei scansato un po' di pioggia qui, perché oggi qui ci ha dato dentro.
1: Sinceramente a Monopoli stamattina ha fatto giusto un 10 minuti, quindi per buona fortuna poi si è sistemato il tempo.
0: Perfetto.
1: A Monopoli.
0: Ma tu sei in vacanza a Monopoli o sei più lontano?
1: Stavo in Costa Amalfitana, adesso mi sono trasferito momentaneamente a Monopoli.
0: Beh, sempre mare, perfetto. E allora mi raccomando, fai un bel bagno anche per noi, eh?
1: Un saluto a tutti i miei amici di Castellana.
0: Grazie Vito, buona serata a te, ciao.
1: E a voi.
0: Grazie, ciao Vito. Elisa? Pronto? Buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Che cappello, buon compleanno.
2: Grazie.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Quanti anni sono oggi, lo diciamo a tutti?
2: Sì, 9.
0: 9 anni, mamma mia. Che fai stasera Elisa, si festeggia o no?
2: Con i parenti.
0: Brava, mi raccomando, ti hanno la nonna, mamma, chissà quante cose buone ti avranno preparato. Mangiale tutte, mi raccomando. Un bacio grande, grande, grande, ci vediamo.

0: in il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e il pane di Altamura, perché Jovanotti finalmente, dopo averne sentito parlare tante volte, ha assaggiato il pane di Altamura con olio, pomodoro, sale e ha detto che è uno spettacolo che consiglia a tutti di provare, perché tra una pedalata e l'altra lui sta proseguendo il suo tour alternativo e ha fatto tappa anche ad Altamura, oltre a Trinitapoli, oltre a San Giovanni Rotondo. Continua così, vai Giova!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: oggi sono in una botte di ferro, perché oltre a Danny in regia abbiamo il nostro grande amico Giuseppe dal San Paolo. Giuseppe! Buonasera! Ecco, lui, buonasera, dovete sapere che ci dà tutte le informazioni. Quando noi non ricordiamo per caso qualcosa, arriva lui che chiama e dice: ragazzi, oggi è il compleanno di Mika, ragazzi, oggi è questo, oggi è uscito questo brano. Guarda, ti assumiamo, vieni qui con noi. Vuoi essere il nostro braccio destro? Che dici?
1: Magari. Con tutto il cuore, gioia.
0: E allora ti aspettiamo. A partire da oggi sei ufficialmente assunto. Però aspetta, senza contratto.
1: Aspetta, mi raccomando.
0: Che cosa, Giuseppe?
1: Aspetta e spesa.
0: Vabbè. Ok, noi te l'abbiamo fatta la proposta. Poi se tu non vuoi accettare, cioè, voglio dire.
1: Ci devo pensare.
0: Sei impegnato, eh? Al San Paolo c'è tanto da fare.
1: No, io sto a Palese adesso.
0: Ah, ecco. Fai il braccio destro dei piloti. Porti gli aerei.
1: Bella questa.
0: Giuseppe, oggi di chi è il compleanno?
1: Del grande Mika.
0: Ah, ecco. E allora facciamo...
1: 43 anni.
0: 58 per Daniele Silvestri, oggi 43 per Mika. Ti piace Mika?
1: Anche, fa bene hit.
0: Ah, perfetto. Ma hai mai visto un suo concerto? Ci sei mai stato?
1: No, non sono mai stato, ma è grandioso come persona.
0: Beh, buono a sapere. Quindi sicuramente sarà un bravo artista.
1: L'ho visto in televisione X Factor con Emma.
0: Ah, ecco.
1: Emma Madone, quando venne Matteo a cantare Bambola ad Emma.
0: Ho capito, perfetto.
1: Matteo Milazzo a cantare Bambola ad Emma.
0: Guarda, ne sai più di me.
1: Io
0: sei bravo.
1: X Factor, non è che bugie, seguo amici.
0: No, X Factor, ci crediamo. Si vede che sei preparato.
1: I tanti fanno per me.
0: Come?
1: I tanti mi piacciono molto.
0: Perfetto, in inverno hai da fare a casa, sicuramente.
1: Carissima,
0: dimmi tutto.
1: Ah, c'è pure una maschera di una cantante di amici, mi stavo scordando. Elena Delia.
0: Elena, oggi è Santa Elena, è vero, giusto. San Giacinto
1: Elena
0: e Santa Elena.
1: Di amici.
0: E Giacinto non lo conosci? Nessun artista che si chiami Giacinto?
1: No, Giacinto nessuno.
0: Naggia, ci manca l'appello.
1: Né da amici, né da fatto, né da The Voice.
0: Giuseppe, grazie mille come sempre, ti mandiamo un bacione e alla prossima chiamata, Buona serata.
1: Se possibile, vorrei sentire domani.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si esauriscono gli effetti dell'impulso instabile transitato sull'Italia, con qualche rovescio a carattere sparso che terminerà entro questa sera anche tra Puglia e Basilicata. Da domani torna ad aumentare la pressione, ancora l'anticiclone subtropicale insisterà sul Mediterraneo, portando dunque temperature poi in nuovo rialzo nella seconda parte di settimana, quando invece arriveranno correnti più umide occidentali sulle regioni settentrionali che porteranno un peggioramento del tempo con rovesci e temporali più diffusi. Comunque qualche rovescio potrà transitare anche al sud nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: pomeriggio nerd.
1: E oggi dobbiamo salutare una vera leggenda dell'ippica italiana. È morto Varenne, il capitano, il cavallo che ha fatto sognare milioni di appassionati. Si è spento a 31 anni a causa di un infarto. È il trottatore più forte di tutti i tempi, protagonista di una carriera straordinaria. 62 vittorie su 73 corse disputate, oltre

0: capodanno, prima di salutarci, abbiamo in linea Ghezzino, giusto?
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ma è proprio il tuo nome, Ghezzino?
1: No, è soprannome.
0: Ah, ecco. E qual è il tuo vero nome?
1: Michele.
0: Michele, allora buon compleanno.
1: Grazie.
0: Quanti anni compi oggi?
1: Gli anni di Cristo.
0: Ah, 33. Benissimo. Ghezzino, c'è Gabriella che ci teneva a farti questa sorpresa tramite noi di Radio Puglia, quindi farti gli auguri in diretta così tutti sanno che oggi compi 33 anni.
1: Grazie.
0: Che fai stasera, festeggi?
1: Sì, stasera sì.
0: Perfetto, mi raccomando, non bere troppo.
1: No.
0: Ecco, altrimenti poi dica 33, non si riesce a dire.
1: Al contrario.
0: Ancora auguri Michele, buona
1: grazie
0: serata
1: mille,
0: anche da noi di Radio Puglia.
1: A voi, ciao. Ciao.

0: apro con Ultimo. Pomeriggio Nair finisce qui per oggi, noi ci risentiamo domani mattina, eccezionalmente in spazio mattina. Buona serata a tutti e un bacio da Arianna. Ciao!
1: Pomeriggio Nair, la tua distrazione creativa. Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, Strada Statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa,

0: Italia. Nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia.it. Start here, go everywhere.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Fidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.

Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15.30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Si inseriscono gli effetti dell'impulso instabile transitato sull'Italia, con qualche rovescio a carattere sparso che terminerà entro questa sera anche tra Puglia e Basilicata. Da domani torna ad aumentare la pressione, ancora l'anticiclone subtropicale insisterà sul Mediterraneo, portando dunque temperature poi in nuovo rialzo nella seconda parte di settimana, quando invece arriveranno correnti più umide occidentali sulle regioni settentrionali che porteranno un peggioramento del tempo con rovesci temporali più diffusi. Comunque qualche rovescio potrà transitare anche al sud nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: pietra per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai mai provato i veri Nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
1: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Si esauriscono gli effetti dell'impulso instabile transitato sull'Italia, con qualche rovescio a carattere sparso che terminerà entro questa sera anche tra Puglia e Basilicata. Da domani torna ad aumentare la pressione e ancora l'anticiclone subtropicale insisterà sul Mediterraneo, portando dunque temperature poi in nuovo rialzo nella seconda parte di settimana, quando invece arriveranno correnti più umide occidentali sulle regioni settentrionali che porteranno un peggioramento del tempo con rovesci temporali più diffusi. Comunque qualche rovescio potrà transitare anche al sud nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.